Dia domingo 7 de junho, hoje nós celebramos a festa de Corpus Christi, que é a culpa e sangue de Jesus. Evangelho de hoje, dado uma folha de São João, capítulo 6, e dado uma versículo 53, que travisa, se você não come carne de gente e bebe seu sangue, você não tem vida em você. E a palavra para dia de hoje, riqueza de igreja romana. Ao celebrando e solidando a Kim que ia a vostra attenzione riba lo che da verdadero riqueza di igreja. Nossa visita que sa diferente outra igreja na caminda na por papel de riqueza de Deus su mensaje su palabra na por papel de presença espiritual de Jesus. Proximamente igreja católica por papel de presencia real con culpa y sangre de Jesús. Riqueza verdadera de iglesia, nota de obra de caridad, que es así, nota de su expresión litúrgica, sino precisamente para medir la Eucaristía, ahora está así Jesús presente, caminas por recibir su culpa y su sangre. No tengo otra cosa más grande, pero también catecismo, ahora está para medir la Eucaristía, también se cuenta fuente e culmen di nostra vita cristiana. Otra altra visa con Eucaristia da algo celestial, una prueba di cielo a chi arriva a terra, ma sopra a chi non si può dentro della comunione con Gesù, ricevi su culpa, ricevi su sangue, viva della comunione con Gesù. E comunione a chi mi servirà, viva Dio su mandamento di amor, dentro della comunione con altro. Se romana la nostra tratta cada Eucaristia con più apprezzo, con più amor, con più devozione, la nostra viva nostra fede, Dio sapa profondizzare la nostra fede con la mente di cada hostia che nostra ricevi, Gesù mesmo. Gesù sta sino cerca di noi, è il nostro tesoro, è il nostro amor, e che sta junto con noi turdia. Di igual maniera, ora sta adorando il Santissimo Sacramento di altar, per noi. Passa un momento di adorazione, di alabanza, per sopra boticos más grandi, con presenza di Gesù nell'Eucaristia. E a noi sta celebrando il misterio qui, misterio di culpa e sangue di Cristo, misterio di Corpus Christi. Feliz dia, hermana.

0: Na nome veritata, e Dio di Spirito Santo.
1: Amen.
0: Grazie di Signore Gesù Cristo, amor di Dio, e comunione di Spirito Santo, sia con voi.
1: E con voi, Spirito.
0: Il tuo Dio è di aggiungere ad ogni tempo ordinario, ogni amata con nostra anima, pa, toma parte della cosecchia, cosecchia di Signore. Per me, tutto ciò che la conosce e riconosce, non spiccano, non pidi os pardon, per non por celebrare non era digno e misterio non sagrado di noi. Mi ti confessano, Dio Todopoderoso,
1: ora ti presente,
0: con mia pecca mascia tanto, a pensamento di parola. Quello che mi hasse, che da sin hasse, pa mi culpa, pa mi gran culpa, pesa e mi taroga la Virgen Maria, tu raccheri santo, i bossa mi rumanan, diresa pa mi, na Signor nos Dios. Mara Dios Todopoderoso, por mustranos su misericordia, por donanos picana, ni giba nos da vida eterno.
1: Amen.

0: E ne per grazia ne arbota santo, fuente di tua santità, per sei nostra pidibo. Santifica e offrenda nella chicuro sea di tuo spirito, panabira panos curpa i sanger di nostro Signor Gesù Cristo.
1: Bendicionata sunco tabini, nostro Signor Gesù Cristo.
0: Quende di l'entregasso mes voluntariamente per soffri a quei pan, e gradiscendo a chi bre, e ad un enos disciplina bisando, tu ma boso tur come dice, passo per esacta mi curpa, quanto entrega pa boso.

Bo porozindik nan Estul nota kupano Ata Zilena Tabomis Sorpresa di Anya Mi porquere Bing bing Sin tabu Bo kere bebe algo Waiter Sirvi a frau kipami please Imitari? Bossano? Ton cosmita corda ora qui. Porta uno tabai che remi. I cassi sicuro lo pupisa. A pas sopra ma miravo ora qui mi te bisa sina. Però ta verdad. Ta mascia hupi cosma si va porata pa cubo di spese dia. Però ta va tapparsi maniera sempre. Sempre stava in algo da strova. Nunca mi stava in suerte tu pavo back. Ma vai gelie e dia. Con i sicchiere bo direction. Av numi telefon mi pora toma. Te comprende? Bo no aspere gelie. Mi tampoco. Pero Zilena. Ma passa hoppi tempo pensando. E deseando di porta un cubo. Teco por Dios, mi intimista gaiamo. Segundo tempo taba ta passa. Mi speranza antambe taba ta cabando. Teco ma comisalo vidavo.

i-ulam des ku abay Yesu specialmente pe wega aki di corso fanatico non di rond mundo io i corso non kutu bibo fe rond mundo di sidi bay Yesu so da quando c'è anzi ambito lo bohaya bo bay bisti un jersey di bo pais di bo isla chiquito rondo napa la man blow anto participando di un campionato

Bonita noi sei trovata mucenan di barrio, do samande pe mucenan di barrio na oiber. Para chi el cuchista me parruki cubina din sintonia. Mi te vengo canzone di tata, di spesso vengo di ragai. E di ragai te vai specialmente pa Edwin Weller. Edwin, votesi Edwin?

0: 88.9 BoFM original.
1: Vaurino samana saludo pa Stella Ayana Dakota. Desiano turcos bon feliz un duci già domingo. La cambi pa sigi aki ku. Típico express, típico express. Pa mi me de pa mi Ayana Santa Cruz de sintonia. Feliz già domingo pa bosonai. E tension ta alto, no? Nanti come tension ta hopi hopi alto. Mes. E do che pression. Este hop ta tardabo, hopi.